la mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta l'asta sempre, domani vado via.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.